0: ma fa più che lo cassa.
1: 13 kilo descent flight level 170.
0: 13 kilo.
1: Center 6, call me on 122.1980.